0: Ma mamma di svolta!
1: Una manisa d'artine tanto zotte!
0: Davato, si cristà! Mamma di svolta! Na fenti di malista! A presto faro sumbuca! Etablissema! Furaya kifu! A chessa! In eletta a chessa na befraha! Defuati! Si cristà di svolta! In a particana fasciot! Ustona ma botic! Mumanganda! Okenda ma wat! Mumanganda!